0: Ciao, io sono Giuseppe, chiamo da Pattuglieria. Ascolto Radio Margherita per dimenticare mia moglie che mi ha tradito.
1: Radio Margherita, musica italiana.
2: Don Bacchi, l'infinito.

0: Vecchioni, Stagioni nel sole.
1: Addio per sempre, amico mio, ne abbiamo passate di stagioni al sole, da fare invidia a chi so io, ne abbiamo cantate di illusioni, fino a sembrare due coglioni. Addio che bello aver vent'anni, essere al centro della primavera, volare a vela in mezzo ai sogni,

dire, non siamo stati granché insieme, ma ho visto il mondo coi tuoi occhi e l'ho chiamato col tuo nome. Addio papà, vado in un sogno.

futuro. Piccolo raggio in questa notte scura, dal giorno che ti ho preso in braccio, non devi avere mai paura.

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, presenta.
1: Moglie buoi dei paesi tuoi, chi disprezza vuol comprare.
2: I proverbi recitati dai nostri ascoltatori.
1: Non è bello ciò che è bello, ma è bello ciò che piace.
3: Ciao Radio Margherita, sono Giuseppe e chiamo da Scoglitti. Volevo inviare un nuovo proverbio. Questo è un proverbio russo che dice: con le bugie puoi girare il mondo, ma non puoi tornare indietro. Grazie Radio Margherita, ciao.
4: Sono Maria e chiamo da Cosenza. Il mio proverbio è: amico che vuol bene a netto amico, un palesare quanto tiene in cuore, venne il giorno che tu fai nemico, e li segreti tui te cacci fuori. Vuol dire, se vuoi bene ad un amico, non gli confidare i tuoi segreti, perché se un giorno te lo fai nemico, tutti i tuoi segreti li sa il mondo. Ciao.
5: Ciao Radio Margherita, io sono Angela, ti ascolto da Salerno, ma sono di Palermo. Senti, questi sono i proverbi che ti voglio dare. Prima te li dico in dialetto palermitano. U cambia vecchia pa nuova, sai che tu capisci e non sai che tu che trovi. Praticamente in italiano significa: chi lascia la vecchia per la nuova, sai quella che lasci e non sai quella che trovi. Radio Margherita, siete splendidi, vi seguo sempre. Un bacio a tutti quanti. Ciao caro, ciao ciao ciao.
4: Maria da Cosenza, e mio proverbio: a sobbare fa brigogna, non la pezza, rubare vergogna, non portare pantaloni con la toppa. Pensiamoci un po'.
0: Proponi anche tu il proverbio della tua regione. Invialo con un WhatsApp vocale al numero 342-759-3000. Radio Margherita, per le tradizioni popolari.

0: Radio Margherita.
1: Radio Margherita.
0: Musica italiana in tutta Italia.
2: Little Tony riderà
3: perché tu

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te sono guarita. Oggi è il 4 ottobre. Sono le ore 2:51.

ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi, un giorno insieme con Noemi.

0: Giuseppe, chiamo da Trapani. Addolcisce la tua vita ascoltando Radio Margherita.
1: Radio Margherita ti addolcisce la vita anche a Trapani.
2: Matteo Faustini, nel bene e nel male.
3: Hai mai fatto l'amore con gli occhi? Io sì, ci ho letto dentro e ho visto tutte le paure dentro un palloncino che stavano per scoppiare, ma la mia mano, stretta al filo quel giorno, le ha lasciate andare. Hai mai fatto la guerra con gli occhi? Io sì, e ho anche perso. Perché se entrambi giochiamo a nascondino ma nessuno vuol cercare, allora forse meritiamo quel dolore che ci fa star così.

mai chiesto scusa con gli occhi? Io sì, però in ritardo. E ti ho lasciato costruire un muro invece di una strada. Ma se l'amore ha una data di scadenza, allora consumiamolo prima che scada. Hai mai cercato un altro paio di occhi?

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la giornata è garantita. Sono le ore 3 e 29 minuti.
1: Le chiavi del tuo appartamento, il vino rosso di quell'appuntamento. Pensare tanto è solo sesso, ma rimaniamo

0: Radio Margherita presenta
1: L'angolo del sorriso.
2: Era una ragazza poliglotta, parlava 18 lingue, ma in nessuna sapeva dire di no.
1: L'angolo del sorriso.
2: Cronaca nera. Ragazza stufa scappa di casa. I genitori muoiono di freddo.
1: L'angolo del sorriso.
2: Sono contrario ai rapporti prima del matrimonio perché fanno arrivare tardi alla cerimonia.
1: L'angolo del sorriso.
3: Radio Margherita, per la leggerezza. Piero Allegrini, che male c'è? Voglio aver

Essere cittadini significa scegliere ogni giorno la strada della legalità. Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la radio più ambita. Oggi è il 4 ottobre. Sono le ore 3:52.

chiamo Antonio e chiamo dalla provincia di Caserta. Io ascolto Radio Margherita perché ritengo che una radio seria e si mette a disposizione e rispetta un po' tutte le regioni italiane. Radio

0: presenta Tre canzoni.
1: Tre canzoni.
0: In sequenza ascolterete i tre brani più belli e rappresentativi di un cantante o di un gruppo musicale. Oggi a Radio Margherita. Tre canzoni di Ermal Meta.

Lo sai che una ferita si chiude e dentro non si vede? Che cosa ti aspettavi da grande? Non è tardi per ricominciare. E scegli una strada diversa e ricorda che l'amore non è violenza. Ricorda di disobbedire e ricorda che è vietato morire, è vietato morire.

0: Radio Margherita ha presentato Tre canzoni. Tre canzoni. Tre canzoni di Ermal Meta.
1: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani.
2: Non mi avete fatto niente.
3: Odio le favole. Vietato morire.

0: l'indovinello del giorno.
1: Anche se è unico, ce ne sono tanti. La risposta è i sensi unici in città.
0: Radio Margherita ha presentato l'indovinello del giorno.
2: Radio Margherita, per la leggerezza.

0: Dilemma dai.
1: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la tua giornata è addolcita. Oggi è il 4 ottobre. Sono le ore 4 e 53 minuti.

0: Le previsioni del tempo in Italia.
1: Un saluto agli amici di Radio Margherita Musica Italiana da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Sono attese condizioni di bel tempo su gran parte del nostro territorio per la giornata di domenica, perché persiste un campo di alta pressione. Da segnalare solo un po' di variabilità tra Sicilia e Sardegna, con qualche isolato piovasco non escluso. Il dato importante saranno le temperature massime, che si manterranno oltre la media, con valori più elevati sulle regioni tirreniche. Per tutti i dettagli vi invito a rimanere aggiornati sull'app di Trebi Meteo.

24 settembre al 7 ottobre 2026. Da Sisa, prezzi folli e premi immediati. Vinci subito migliaia di buoni spesa da 10 euro, 20 euro e 50 euro. Con Sisa ogni spesa è una festa. Trovi una selezione di prodotti a prezzi imbattibili. Ecco alcuni esempi. Birra Bex, 60 centilitri a 85 centesimi. Friggitrice ad aria, 9 litri Tognana, 2200 watt a 69 euro e 90 centesimi. Vieni da Sisa.

0: L'augurio di una buona giornata ai fedeli ascoltatori di Radio Margherita, la tua radio preferita. Oggi è il 4 ottobre 2026. Siamo sotto il segno zodiacale della Bilancia. La Chiesa Cattolica ricorda San Francesco d'Assisi. Oggi è l'onomastico di Francesco. Il nome ha origine germanica e significa libero. Fra gli avvenimenti più importanti di questo giorno, il 4 ottobre del 1964, il presidente del Consiglio Aldo Moro inaugura l'Autostrada del Sole. Ed ora l'aforisma del giorno. L'unica razza che esiste è quella umana. Adesso un sorriso per iniziare bene la giornata. Capisci che stai invecchiando quando le candeline costano più della torta. Il consiglio della nonna. Le piante di limoni, tenute in vaso sul terrazzo di casa, sono molto decorative, soprattutto quando spuntano i primi frutti, perché i limoni siano abbondanti e la chioma dell'albero rigogliosa, ricordatevi di concimarlo spesso con una manciata di lupini tostati al forno tritati e mescolati alla terra. Adesso l'indovinello del giorno. Si può vedere, ma non fotografare. La risposta è il sogno. Ed ecco la curiosità del giorno. Il 31 maggio è la giornata mondiale senza tabacco. Questa ricorrenza ha lo scopo di incoraggiare i fumatori ad astenersi per almeno 24 ore dal fumare, invitandoli a smettere definitivamente. La parola del giorno, a cura del professore Salvatore Sutera, è
1: smog. Smog. Voce inglese incrociata di smoke, fumo, è fog, nebbia. Significato: stato di inquinamento dell'aria dovuto a vapore acqueo e fumi di combustioni ristagnanti.
0: E ora il proverbio del giorno recitato dai nostri ascoltatori.
2: Da Santa Lucia del Mela telefono, mi chiamo Rosaria, dalla provincia di Messina. Chi si scusa senza essere accusato confessa apertamente il suo peccato.
0: E terminiamo l'almanacco di oggi con Le canzoni di una volta.

0: L'intelligenza artificiale è uno strumento, non un sostituto del pensiero critico.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, mi hai colpita. Oggi è il 4 ottobre. Sono le ore 5 e 50 minuti.
1: Oggi, nella nostra rubrica, facciamo gli auguri di buon compleanno a Paola Ola di Palermo. Il nostro viaggio virtuale nelle regioni italiane prosegue verso la località di Cerami, in provincia di Enna, e lì troviamo Lelle Intili, che oggi compie gli anni. Infine, auguri di buon compleanno anche a Ferdinando Ricci da Selargius. A tutti questi nostri ascoltatori, ma anche a coloro che oggi compiono gli anni e non hanno fatto in tempo a prenotarsi nella nostra rubrica, vanno i nostri migliori auguri di buon compleanno.
2: Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.

0: amore effimero.
1: Un giorno insieme.
2: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Noemi.
3: La costruzione di un amore spezza le vene delle mani, mescola il sangue col sudore.

0: Questa è Canzoni a tema. Canzoni a tema. Canzoni italiane legate da un filo conduttore.
1: Il tema di oggi è casa.

0: Questa è Canzoni a tema.
1: Canzoni a tema.
0: Canzoni italiane legate da un filo conduttore.
2: Il tema di oggi è casa.

0: speranza e una follia. E sognò la libertà.
1: La casa in riva al mare, di Lucio Dalla.
2: La casa, la più bella del mondo.
1: La casa più bella del mondo, di Betty Curtis.

0: la casa in cima al mondo, di Mina.
1: Canzoni a tema va in onda su Radio Margherita Musica Italiana ogni giorno alle ore 20:15. Ti aspettiamo domani alla stessa ora con il tema
0: Luna.
2: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, di te mi sono nutrita. Oggi è il 4 ottobre. Sono le ore 6:31.
1: Siamo sotto il segno zodiacale della Bilancia. La Chiesa Cattolica ricorda San Francesco d'Assisi.
3: Dal 24 settembre al 7 ottobre 2026, da Sisa, prezzi folli e premi immediati. Vinci subito migliaia di buoni spesa da 10 euro, 20 euro e 50 euro. Con Sisa ogni spesa è una festa. Trovi una selezione di prodotti a prezzi imbattibili. Ecco alcuni esempi. Latte Granarolo, parzialmente scremato un litro, a 69 centesimi. Caffè in cialde Trinca per 100, a 8 euro e 99 centesimi. Vieni da

0: Radio Margherita presenta I consigli della nonna.
1: A volte, quando preparate un sugo o un ragù, vi capita di dimenticarlo sul fuoco e si brucia? Il sugo non si attaccherà al fondo del tegamino se al posto del coperchio metterete una fondina piena d'acqua, semplice ed efficace.
0: I consigli della nonna.
1: Il balcone è sporco e annerito dallo smog? Per una pulizia a fondo, cospargetelo di sale fino e strofinate con una scopa di saggina. Poi procedete al normale lavaggio. Tornerà splendido.
0: I consigli della nonna.
1: Volete andare via per un weekend e siete preoccupati per le piante sul balcone? Prendete una bottiglia di plastica, praticate dei buchi sul collo, riempitela di acqua e introducetela rovesciata e chiusa nella terra per qualche centimetro. L'acqua defluirà un po' alla volta nel vaso e le piante per qualche giorno non avranno problemi.
0: La nonna vi aspetta domani allo stesso orario per proporvi dei nuovi consigli.
2: Radio Margherita, per le tradizioni popolari.

0: Questa è Radio Margherita, la tua radio preferita. Oggi è il 4 ottobre. Sono le ore 6 e 57 minuti.
1: Questa è la nostra rubrica di auguri di buon compleanno. Il nostro aereo carico di auguri si alza in volo per raggiungere chi compie gli anni. Oggi atterriamo per la prima volta a Selargius, in provincia di Cagliari. Gli auguri sono per Daniela Padis. Il volo prosegue verso Mister Bianco, in provincia di Catania, dove l'aereo porta gli auguri a Cettina Bivona. Ultimo atterraggio a Gallipoli, in provincia di Lecce, e gli auguri vanno a Anna Alessandrelli. A tutti questi nostri ascoltatori, ma anche a coloro che oggi compiono gli anni e non hanno fatto in tempo a prenotarsi nella nostra rubrica, vanno i nostri migliori auguri di buon compleanno! Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.

0: Esprimi la tua opinione su Radio Margherita.
1: Ciao a tutti, sono Teresa, telefono da Marsala e volevo dare un consiglio per tutti. Ho sentito poco fa un signore che parlava dei figli, che dice che i figli bisogna sempre dargli tutto, bisogna, perché sono figli e sì, capisco, sono figli. Io sono una buona mamma, ho due figli, ma voglio dire a tutti che dire sempre sì ai figli è guerra e dire no è pace, perché i figli non vogliono né consigli né niente, sono buoni solo per ricevere e mai darti un po' di rispetto o una carezza. Ascoltatemi, che è proprio così, diciamo pure no ai nostri figli se li amiamo veramente. Grazie, buon ascolto a tutti e saluto tutta l'Italia. Pace fra tutti noi, ciao a tutti.
2: Se non condividi il contenuto di questo messaggio, puoi replicare inviando il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
3: Chaplin. Favola breve.

0: Questa è Radio Margherita, la tua migliore amica. Oggi è il 4 ottobre. Sono le ore 7 e 24 minuti.
1: Siamo sotto il segno zodiacale della Bilancia. La Chiesa Cattolica ricorda San Francesco d'Assisi,

5 euro di spesa, ricevi una cartolina cancella e gioca. Vinci subito migliaia di buoni spesa e tanti prodotti in omaggio e ben 20.000 euro in voucher vacanza. Hai già fatto la spesa? Ora non resta che giocare. Affrettati, il concorso finisce il 7. Vieni da Sisa.

Radio Margherita presenta l'aforisma del giorno. William Blake. Coloro che reprimono il desiderio lo fanno perché il loro desiderio è abbastanza debole da poter essere represso.

0: Radio Margherita, per la saggezza.
1: Anna Oxa, è tutto un attimo.
2: Io che scambio.

Un uso etico dell'intelligenza artificiale tutela la dignità, la privacy e i diritti di tutti. Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

0: Le previsioni del tempo in Italia.
1: Un saluto agli amici di Radio Margherita Musica Italiana da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Sono attese condizioni di bel tempo su gran parte del nostro territorio per la giornata di domenica, perché persiste un campo di alta pressione. Da segnalare solo un po' di variabilità tra Sicilia e Sardegna, con qualche isolato piovasco non escluso. Il dato importante saranno le temperature massime, che si manterranno oltre la media, con valori più elevati sulle regioni tirreniche. Per tutti i dettagli vi invito a rimanere aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
2: Le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi, un giorno insieme con Noemi.

0: tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
1: Puoi dirlo forte.
0: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
2: Sì. E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
0: Scegli ora ING Business Banking.
2: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
3: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30

Amore che ora te ne vai. Secondo me stai commettendo il tuo più grande errore della vita, però te ne vai.

0: Con il brano Mi sono innamorato di te si sono confrontati oggi Nicola Di Bari e Luigi Tenco.
1: Confronti! Don Bachi. Poesia.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te l'Italia è unita. Sono le ore 8:23.

0: augurio di una buona giornata ai fedeli ascoltatori di Radio Margherita, la tua radio preferita. Oggi è il 4 ottobre 2026. Siamo sotto il segno zodiacale della Bilancia. La Chiesa Cattolica ricorda San Francesco d'Assisi. Oggi è l'onomastico di Francesco. Il nome ha origine germanica e significa libero. Fra gli avvenimenti più importanti di questo giorno, il 4 ottobre del 1964, il presidente del Consiglio Aldo Moro inaugura l'Autostrada del Sole. Ed ora l'aforisma del giorno. L'unica razza che esiste è quella umana. Adesso un sorriso per iniziare bene la giornata. Capisci che stai invecchiando quando le candeline costano più della torta. Il consiglio della nonna. Le piante di limoni, tenute in vaso sul terrazzo di casa, sono molto decorative, soprattutto quando spuntano i primi frutti, perché i limoni siano abbondanti e la chioma dell'albero rigogliosa, ricordatevi di concimarlo spesso con una manciata di lupini tostati al forno tritati e mescolati alla terra. Adesso l'indovinello del giorno. Si può vedere, ma non fotografare. La risposta è il sogno. Ed ecco la curiosità del giorno. Il 31 maggio è la giornata mondiale senza tabacco. Questa ricorrenza ha lo scopo di incoraggiare i fumatori ad astenersi per almeno 24 ore dal fumare, invitandoli a smettere definitivamente. La parola del giorno, a cura del professore Salvatore Sutera, è
1: smog. Smog. Voce inglese incrociata di smoke, fumo, è fog, nebbia. Significato: stato di inquinamento dell'aria dovuto a vapore acqueo e fumi di combustioni ristagnanti.
0: E ora il proverbio del giorno recitato dai nostri ascoltatori.
2: Da Santa Lucia del Mela telefono, mi chiamo Rosaria, dalla provincia di Messina. Chi si scusa senza essere accusato confessa apertamente il suo peccato.
0: E terminiamo l'almanacco di oggi con Le canzoni di una volta.

0: Radio Margherita. Linea diretta con gli ascoltatori. Telefona al numero verde 800 30 34 64 o lascia un messaggio WhatsApp al numero 342 759 3000 oppure invia una mail all'indirizzo info@radiomargherita.com.
1: Ofelia Lia, Le luci blu.

0: Ascolta Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio
1: Margherita. Tony Renis. Quando?

0: Radio Margherita Notizie.
1: Centinaia di migliaia di persone in piazza in tutta la Spagna contro la crisi degli affitti e per chiedere al governo interventi incisivi sul diritto alla casa. Manifestazioni in oltre 50 città, scontri con la polizia a Valencia e Madrid. Si fa strada l'ipotesi di elezioni anticipate. Nuova escalation della guerra tra Russia e Ucraina. Nelle ultime ore pesante attacco di Mosca contro le infrastrutture energetiche di Kiev. Colpito anche il ponte Nord che attraversa il Dnipro. Rinnovato l'invito a diplomatici e cittadini stranieri ad abbandonare la città. 4 ottobre, San Francesco, patrono d'Italia, torna ad essere festa nazionale. Ad Assisi è atteso anche il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ieri in visita nel Principato di Monaco, occasione per ribadire la necessità del multilateralismo nelle relazioni internazionali.
2: La indispensabilità del multilateralismo e delle sue forme, che vanno garantite per una corretta, positiva modalità di relazione nella vita internazionale, ispirate a voi della pace, della libertà, della pari dignità di ogni Stato e della tutela dello Stato di diritto e dei diritti umani.
1: MotoGP in Giappone, dopo la sprint, Marc Marquez vince anche la gara lunga. Lo spagnolo della Ducati precede le Aprilia di Martin e Bezzecchi. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
0: Sempre informati con Radio Margherita.

fare tardi questa notte, con lampioni che riflettono nell'acqua lungo l'Adige.

0: insieme.
1: Questa è Radio Margherita, la compagna della tua vita.
2: Oggi è il 4 ottobre. Sono le ore 9. In punto.
1: Questa è la nostra rubrica di auguri di buon compleanno. Il nostro aereo carico di auguri si alza in volo per raggiungere chi compie gli anni. Oggi atterriamo per la prima volta a Selargius, in provincia di Cagliari. Gli auguri sono per Daniela Padis. Il volo prosegue verso Mister Bianco, in provincia di Catania, dove l'aereo porta gli auguri a Cettina Bivona. Ultimo atterraggio a Gallipoli, in provincia di Lecce, e gli auguri vanno a Anna Alessandrelli. A tutti questi nostri ascoltatori, ma anche a coloro che oggi compiono gli anni e non hanno fatto in tempo a prenotarsi nella nostra rubrica, vanno i nostri migliori auguri di buon compleanno! Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, i successi di ieri e i successi di oggi. Oggi è il 4 ottobre. Sono le ore 9 e 22 minuti.
1: Siamo sotto il segno zodiacale della Bilancia. La Chiesa Cattolica ricorda San Francesco d'Assisi.
2: Dal 24 settembre al 7 ottobre 2026. Da Sisa, prezzi folli e premi immediati. Vinci subito migliaia di buoni spesa da 10 euro, 20 euro e 50 euro. Con Sisa ogni spesa è una festa. Trovi una selezione di prodotti a prezzi imbattibili. Ecco alcuni esempi. Birra Bex, 60 centilitri a 85 centesimi. Friggitrice ad aria, 9 litri Tognana, 2200 watt a 69 euro e 90 centesimi. Vieni da Sisa. We'll be right back.

0: qui, è ancora qui, ti aspetto.
1: Radio Margherita vi invita all'ascolto delle massime del professor Michetti.
2: Sa cosa diceva Blaise Pascal? Io preferirei un inferno intelligente ad un paradiso stupido. Sa cosa diceva Giuseppe Prezzolini? Tutto in Italia è in ritardo quando si tratta di iniziare un lavoro. Tutto invece è in anticipo quando si tratta di smetterlo. Sa cosa diceva Proust? È davvero raro che ci si separi di buon accordo, perché se si fosse in buon accordo non ci si lascerebbe.
1: Radio Margherita ha presentato le massime del professor Michetti. Radio Margherita per la saggezza. Luca Carboni, le storie d'amore. Una

0: domani non la smetti di mancarmi, se dopo anni non la smetto di...
1: Alfa, il filo rosso.
2: Dimmi perché

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, una radio pulita. Oggi è il 4 ottobre. Sono le ore 9 e 49 minuti.
1: Oggi, nella nostra rubrica, facciamo gli auguri di buon compleanno a Paola Ola di Palermo. Il nostro viaggio virtuale nelle regioni italiane prosegue verso la località di Cerami, in provincia di Enna, e lì troviamo Lelle Intili, che oggi compie gli anni. Infine, auguri di buon compleanno anche a Ferdinando Ricci da Selargius. A tutti questi nostri ascoltatori, ma anche a coloro che oggi compiono gli anni e non hanno fatto in tempo a prenotarsi nella nostra rubrica, vanno i nostri migliori auguri di buon compleanno.
2: Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.

0: 00 30 34 64.
1: Radio Margherita, la tua radio preferita, vi invita all'ascolto di Domenica con Pierangelo Bertoli.

0: Pierangelo Bertoli è nato a Sassuolo il 5 novembre 1942 ed è stato un cantautore italiano. Considerato un vero e proprio cantastorie e una voce sincera della sua terra, Bertoli fu una figura emblematica della canzone d'autore italiana dagli anni 70 ai primi anni 2000, spaziando dalla musica popolare al rock, con testi diretti e densi di riferimenti sociali e politici. Di lui è stato scritto che l'immediatezza dei messaggi e la sincerità dell'ispirazione sono la peculiarità delle sue composizioni. La denuncia sociale, ora più meditata, ora più aggressiva, connota il suo modo di raccontare l'uomo e il tempo in cui vive. Non ci sono coinvolgimenti nel consumismo del mercato, ma semmai una rabbia autentica, certo non più attuale nel dilagante qualunquismo, ma frutto anche della maggiore sensibilità che egli ha come portatore di handicap. Venne colpito infatti dalla poliomielite durante l'infanzia, che lo privò della funzionalità degli arti inferiori e lo costrinse a vivere muovendosi su una sedia a rotelle. Pierangelo Bertoli è stato paragonato ai celebri compositori di ballate politiche popolari del passato, erede di una tradizione. Ebbe anche una breve esperienza politica nel Partito Rifondazione Comunista. Il legame con la sua terra d'origine, oltre a non allontanarlo dalla sua città natale, gli fece comporre numerose canzoni in dialetto sassolese. Il 1979 è l'anno di A Muso Duro. Uno dei suoi album più noti è il primo a conoscere un riscontro su vasta scala, contenente la canzone omonima, vero e proprio manifesto di uomo e artista, che esalta anche la funzione sociale e aggregativa del mestiere del cantante. I quattro album successivi confermarono la popolarità di Bertoli, non più considerato come fenomeno di folklore. Partecipò due volte al Festival di Sanremo. Pierangelo Bertoli muore a Modena il 7 ottobre 2002, all'età di 59 anni.
1: Adesso che farò? Non so che dire. Io ho freddo come quando stavo solo. Ho sempre scritto i versi.

strada con un piede nel passato e lo sguardo dritto e aperto nel futuro. Ho speso 4 secoli di vita e ho fatto 1000 viaggi nei deserti perché volevo dire ciò che penso, volevo andare avanti ad occhi aperti. Adesso dovrei fare le canzoni con i dosaggi esatti degli esperti, magari poi vestirmi come un fesso per fare il deficiente nei concerti.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te la giornata è riempita. Oggi è il 4 ottobre. Sono le ore 10 e 24 minuti. Siamo sotto il segno zodiacale della Bilancia. La Chiesa Cattolica ricorda San Francesco d'Assisi. Dal 24 settembre al 7 ottobre 2026. Da Sisa, prezzi folli e premi immediati. Vinci subito migliaia di buoni spesa da 10 euro, 20 euro e 50 euro. Con Sisa ogni spesa è una festa. Trovi una selezione di prodotti a prezzi imbattibili. Ecco alcuni esempi. Latte Granarolo, parzialmente scremato un litro, a 69 centesimi. Caffè in cialde Trinca per 100, a 8 euro e 99 centesimi. Vieni da Sisa.

0: Questa è Radio Margherita, la radio più gradita. Oggi è il 4 ottobre. Sono le ore 10 e 54 minuti.
1: Questa è la nostra rubrica di auguri di buon compleanno. Il nostro aereo carico di auguri si alza in volo per raggiungere chi compie gli anni. Oggi atterriamo per la prima volta a Selargius, in provincia di Cagliari. Gli auguri sono per Daniela Padis. Il volo prosegue verso Mister Bianco, in provincia di Catania, dove l'aereo porta gli auguri a Cettina Bivona. Ultimo atterraggio a Gallipoli, in provincia di Lecce, e gli auguri vanno a Anna Alessandrelli. A tutti questi nostri ascoltatori, ma anche a coloro che oggi compiono gli anni e non hanno fatto in tempo a prenotarsi nella nostra rubrica, vanno i nostri migliori auguri di buon compleanno! Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.
2: Da Radio Margherita.

0: banco abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
1: Puoi dirlo forte.
0: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
1: Sì.
2: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
0: Scegli ora ING Business Banking.
2: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.

Questa è Radio Margherita, la tua radio squisita. Oggi è il 4 ottobre. Sono le ore 11 e 24 minuti. Siamo sotto il segno zodiacale della Bilancia. La Chiesa Cattolica ricorda San Francesco d'Assisi,

Cartolina cancella e gioca. Vinci subito migliaia di buoni spesa e tanti prodotti in omaggio e ben 20.000 euro in voucher vacanza. Hai già fatto la spesa? Ora non resta che giocare. Affrettati, il concorso finisce il 7. Vieni da Sisa.

fossi un pescatore pescherei, ma l'acqua del mio mare non è molta. Se fossi uno sprecone sprecherei, ma ho una vita sola ed anche corta. Se fossi un sognatore sognerei un mondo dolce fuori dalla porta. Se avessi il tuo sorriso riderei, ma tu l'hai chiuso a chiave sotto scorta.

Radio Margherita, linea diretta con gli ascoltatori. Telefona al numero verde 800 30 34 64 o lascia un messaggio WhatsApp al numero 342 759 3000 oppure invia una mail all'indirizzo info@radiomargherita.com.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, una festa infinita.
1: Oggi è il 4 ottobre. Sono le ore 11:56.

spogliarmi e farlo senza ipocrisia, nell'acqua dove affonda la bugia, lavare dal mio cuore la vergogna dei compromessi fatti in questa fogna. È facile parlare, ma il coraggio

0: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani: Bartali, Canzoncina, C'era un tempo, Cose del passato, Dalla finestra, È nato si dice, Il mio regalo, Eppure soffia, La luna sotto casa, Leggenda antica, Questa notte, Maddalena, Rosso colore, Susanna, Nel 2000, I miei pensieri sono tutti lì, Per dirti t'amo, Italia d'oro, Pescatore, Certi momenti, Se fossi, Cent'anni di meno, Un altro giorno, Passeggiata sudamericana, Varsavia, Spunta la luna dal monte, Vedrai, vedrai e Voglia di libertà.
1: Puoi riascoltare in replica questo programma questa sera alle ore 20.

0: Questa è Radio Margherita.
1: Radio Margherita, di te mi sono invaghita.
0: Sono le ore 12 e 23 minuti.

settembre al 7 ottobre 2026. Da Sisa, prezzi folli e premi immediati. Vinci subito migliaia di buoni spesa da 10 euro, 20 euro e 50 euro. Con Sisa ogni spesa è una festa. Trovi una selezione di prodotti a prezzi imbattibili. Ecco alcuni esempi. Birra Bex, 60 centilitri a 85 centesimi. Friggitrice ad aria, 9 litri Tognana, 2200 watt a 69 euro e 90 centesimi. Vieni

0: Tutta musica italiana.
1: Tiziano Ferro. L'amore è una cosa semplice.
2: Ho un segreto, ognuno ne ha sempre uno dentro, ognuno lo ha scelto e lo ha spento, ognuno

solo io nell'attimo in cui ho deciso che so farti ridere, ma mai per caso sono io. Ci ritorno e se poi vado.

0: Giordana Angi, Piano Piano.
1: La felicità non è online. Sto così bene tra le tue braccia e non ho paura di sorridere, non ho paura di essere fragile. Il cielo scorre, sai, tutto passa.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, di te sono patita. Oggi è il 4 ottobre. Sono le ore 12 e 53 minuti.
1: Radio Margherita Notizie.
2: Celebrazioni ad Assisi per San Francesco, patrono d'Italia. Anche il presidente della Repubblica Mattarella partecipa alla messa nella Basilica Superiore celebrata dal cardinale Zuppi. La guerra non è un destino e la pace inizia da noi, scandisce nell'omelia il presidente della CEI.
3: Il divisore continua a complicare le soluzioni, imbroglia le menti, fa credere, è imbroglione, che la pace la troviamo con le armi e non con il dialogo e il diritto.
2: Mi sono recato a Kiev perché l'Ucraina ha bisogno di tutto il nostro sostegno. Così il cancelliere tedesco Merz stamattina nella capitale per una visita a sorpresa, che non ha fermato però gli attacchi russi su Kiev, nuovamente colpito il ponte nord. 24 feriti, uno in codice rosso in un vasto incendio divampato all'alba nel campeggio Bella Italia di Peschiera del Garda in provincia di Verona. Fiamme sotto controllo, da accertare le cause dell'accaduto. Giornata di vigilia per l'Italia di Roberto Mancini. Reduci dal pareggio in Francia, gli azzurri affrontano domani a Bologna la Turchia nel quarto e ultimo incontro della prima finestra di Nations League. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
1: Sempre informati con Radio Margherita.

0: Giovanni Caccamo, puoi fidarti di me.
1: È arrivata la notte, noi siamo vicini. Siamo due territori che hanno perso i confini. Fermo sulla tua pelle, mi abbandono al presente. E mi piaci così, come sei veramente. Mi avvicino al tuo corpo per poterlo capire. Mentre fisso i tuoi occhi, non so più cosa dire. Ogni punto che sfioro cambia forma al tuo viso. Stringi forte le labbra, poi mi accenni un sorriso. Non interpreto amore, non so bene cos'è, ma non voglio mentirti, puoi fidarti di me.

0: Fai ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
1: Sono Rita, chiamo da Pisa. Sono d'accordo con la signora di Livorno che non è giusto che la gente usufruisca di case popolari quando hanno in casa, lavorano tutti e tre o tutti e quattro, hanno un bellissimo reddito, è giusto che si paghino o il mutuo o un affitto. Le case popolari non sono per la gente che ne hanno bisogno, solamente che ora tutte le case che stanno facendo, la maggior parte sono per gli extracomunitari. Noi qui a Pisa abbiamo notato che prima vengono loro in tutti i sensi e poi noi cittadini che paghiamo regolarmente le tasse non siamo ascoltati dal nostro sindaco. Sia gli asili, sia le scuole, noi paghiamo redditi anche abbastanza salati.
0: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
2: Radio Margherita, la tua radio preferita.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, mi hai rapita. Sono le ore 13:23.

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, presenta.
1: Moglie buoi dei paesi tuoi, chi disprezza vuol comprare.
2: I proverbi recitati dai nostri ascoltatori.
1: Non è bello ciò che è bello, ma è bello ciò che piace.
3: Francesco da Torino. Se superga all'al capel, o che fa brut o che fa bel. Se superga alla nenda al tut, o che fa bel o che fa brut. Vuol dire che se superga è coperta di nuvole, o fa bello o fa brutto. Se non ha nessuna copertura, o fa brutto o fa bello. Cioè è insignificante la copertura nuvolosa a Superga. Grazie.
4: Sono Dora, trascolto dalla provincia di Napoli. Il proverbio napoletano di oggi è pizza che va se non vanno virtuose. Il che significa baci e carezze non fanno fuori. Ciao Radio Margherita.
5: Sono Maria da Castelvetrano. Io volevo dire il mio proverbio. Ustranza d'agio, a pignata mette, un nave bisogno di lavare piatta. Cioè vuol dire che chi sta a stranza degli altri non ha bisogno di lavare i piatti perché rimane a digiuno. Grazie.
6: Alessandra Palermo. Buon tempo, ma lo tempo un po' fare sempre un tempo. Buon tempo, ho brutto tempo. Non può fare sempre un tempo.
0: Proponi anche tu il proverbio della tua regione. Invialo con un WhatsApp vocale al numero 342-759-3000. Radio Margherita, per le tradizioni popolari.

0: Il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
1: Sono Gigi Porcido, chiamo dalla Sardegna, precisamente da Villa Sor, vicino a Cagliari. Allora, sto lanciando questo appello in tutta l'Italia. Io sono uno scultore che faccio anche lettere scolpite sulle pietre e le do tutte, anche i capi di Stato. Questo è il mio nuovo messaggio, è dedicato a tutti gli ultimi di questi poveri Italia, tutti disoccupati, le persone che veramente stanno combattendo per vivere onestamente e non ce la fanno, hanno molti problemi. Allora, consiglio a tutti di mandare delle lettere scritte sulle pietre. Purtroppo tutti non possono scolpire come faccio io, però scrivete le vostre vergogne di questa povera Italia, denunciate le cose che state subendo, italiani tutti, e datele ai vostri amministratori dappertutto. Fate cumuli di pietre scritte con le problematiche che stiamo subendo tutti in questa Italia. Questo è il mio progetto. In tutti i casi contattatemi via Facebook, Gigi Porcello Scultore. Grazie, arrivederci a tutti.
0: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
2: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la radio più seguita. Oggi è il 4 ottobre. Sono le ore 13 e 54 minuti.
3: Radio Margherita, la tua migliore amica.

ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi, un giorno insieme con Noemi.

0: tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
1: Puoi dirlo forte.
0: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
1: Sì.
2: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
0: Scegli ora ING Business Banking.
2: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
3: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64. Piero Allegrini, che male c'è?

0: Radio Margherita dà voce a chi non ce l'ha.
1: Mi chiamo Sergio, sono di Mesagne, provincia di Brindisi. Faccio un appello. Per favore, musulmani, cristiani, ebrei e buddisti, per favore, siate vegetariani e vivrete in pace. Non mangiate né carne, né pesce, né uova, né salumi. E viva la pace, e viva i vegetariani. Sicuramente questo messaggio potrà arrivare in tutte le case del mondo. Per favore, se siamo vegetariani, vivremo in pace. E viva la pace. Hare Krishna.
2: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
3: Questa è Radio Margherita, la tua migliore amica.

0: mare.
1: Radio Margherita.
2: Roberto Vecchioni. La casa delle farfalle.
3: Alla fine della notte, di ogni guerra in ogni tempo, c'è una casa di farfalle in mezzo al vento. C'è una casa che ho sognato proprio quando mi han colpito e mi sono detto è tutto qui il dolore. Ma ora sento un grande caldo e un grande gelo e chissà perché mi brucia tanto il

Questa stanza è così scura, questa stanza è così nera. Non dovrebbe, perché fuori è primavera. E anche tu sei così strana, che ti riconosco appena. Così bianca, così giovane.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te mi sono arricchita. Sono le ore 14:25.

al 7 ottobre 2026. Da Sisa, prezzi folli e premi immediati. Vinci subito migliaia di buoni spesa da 10 euro, 20 euro e 50 euro. Con Sisa ogni spesa è una festa. Trovi una selezione di prodotti a prezzi imbattibili. Ecco alcuni esempi. Latte Granarolo, parzialmente scremato un litro, a 69 centesimi. Caffè Incialde Trinca per 100, a 8 euro e 99 centesimi. Vieni da

0: tiene su.
1: Radio Margherita presenta
2: L'angolo del sorriso.
3: L'unico metodo sicuro di avere rapporti senza avere figli è mandarli dai nonni.
2: L'angolo del sorriso.
3: Che cosa fai se trovi un uomo a letto con tua moglie? Gli regalo un cane guida.
2: L'angolo del sorriso.
3: Riesco a resistere a tutto, fuorché alle tentazioni.
2: L'angolo del sorriso.
4: Radio Margherita, per la leggerezza.
5: Alex Britti, sono

0: Radio Margherita.
1: Radio Margherita.
0: Musica italiana in tutta Italia.
2: Salvatore Adamo.

0: Giordana Angi. Stringimi più forte.
1: Com'è che mi dicevi? Per saper amare non basta chiamarsi amore. Bene, io per te vorrei essere pazienza in ogni dettaglio di te, in ogni dettaglio di te. Sicuro, sicuro, sicuro, sicuro il mio amore.

0: Radio Margherita, da voce a chi non ce l'ha.
1: Mi chiamo Gemma e chiamo da Pisa. Volevo far riflettere ai vari giornalisti che da troppo si vede nei vari telegiornali, anche sul primo canale delle ore 20, che passano filmati delle varie tragedie familiari e non, con immagini crude, senza tenere conto dei bambini. Tutto questo è permesso, non si sa perché, si scava nel dolore della gente, delle famiglie, senza tenere conto delle conseguenze. Questo non è giornalismo, questo è sciacallaggio. E sciacallaggio sul dolore. Riflettete.
0: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

accendono e tu cambi faccia ogni sera, ma sei sempre tu. Sei quell'uomo che viene a cercare l'oblio, la poesia che ti vendo, di cui sono il Dio.

gesto trasformo la nuda realtà. Poche stelle di carta, il tuo cielo ecco qua. Ed inventa te stesso la musica mia. E dimentichi il mondo con la sua follia.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la mia calamita. Oggi è il 4 ottobre. Sono le ore 14 e 57 minuti.
1: Francesco Gabbani.

0: Ciao, sono Gianni, chiamo da Rossano e ascolto, anzi ascoltiamo Radio Margherita perché è un cocktail di emozioni della vita.
1: Radio Margherita, un cocktail d'emozioni della vita, anche a Rossano.
2: Un giorno insieme.
3: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Noemi.

0: Ascolta Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio Margherita.
1: Fabrizio De André. La città vecchia. Nei quart-

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te sono guarita. Sono le ore 15:22.

euro di spesa, ricevi una cartolina cancella e gioca. Vinci subito migliaia di buoni spesa e tanti prodotti in omaggio e ben 20.000 euro in voucher vacanza. Hai già fatto la spesa? Ora non resta che giocare. Affrettati, il concorso finisce il 7. Vieni da Sisa.

0: l'indovinello del giorno.
1: Entra in acqua e non si bagna i piedi. Sbatte al muro e non si fa male. Passa tra le spine e non si ferisce. Entra in casa senza chiavi. Va in prigione, ma non ci resta. La risposta è un raggio di sole.
0: Radio Margherita ha presentato l'indovinello del giorno.
2: Radio Margherita, per la leggerezza.
0: Radio Margherita, la più bella musica leggera italiana. Non so.

0: Educarsi all'uso dell'intelligenza artificiale è un investimento sulla sicurezza e sulla consapevolezza.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale. La musica italiana è melodia, come Radio Margherita.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la giornata è garantita. Oggi è il 4 ottobre. Sono le ore 15 e 55 minuti.
1: Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio

0: Radio Margherita.
1: Un giorno insieme.
2: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con...

0: tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
1: Puoi dirlo forte.
0: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
1: Sì.
2: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
0: Scegli ora ING Business Banking.
2: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
3: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30

0: vita. Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
1: Mi chiamo Ornella e chiamo dalla Liguria. Volevo dire ai miei concittadini di essere un po' più gentili con chi viene in vacanza da noi, specie nella bella Sestri Levante. Spesso sulla spiaggia ho sentito dire dai residenti: speriamo che domani partino tutti gli ospiti.

0: così rimaniamo solo noi. A parte che il mare è di tutti, in questo periodo di crisi si dovrebbe essere un po' più gentili con le persone, e questo vale anche per i ristoranti, per i bar, per i campeggi. E forse noi liguri siamo un po' portati così a essere un po' superbi, come vuole la nostra città principale. Questo è un consiglio, e poi che facciano un po' quello che vogliono, l'importante è essere un po' più umili nei confronti delle persone che vengono a trovarci, perché non è un bel biglietto da visita.
1: Se non condividi il contenuto di questo messaggio, puoi replicare inviando il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
2: Radio Margherita presenta Confronti.
3: Confronti.
2: Confronti. Un successo per due storiche interpretazioni.

0: Con il brano Mi sono innamorato di te si sono confrontati oggi Nicola Di Bari e Luigi Tenco.
1: Confronti!
2: Radio Margherita.
3: Radio Margherita.
2: La tua radio preferita.
3: La tua radio preferita.
4: Gigliola Cinquetti, Dio come ti amo.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la radio più ambita. Sono le ore 16 e 25 minuti.

0: Radio Margherita presenta I consigli della nonna.
1: Faticate a prendere sonno? Potrà aiutarvi un bel cuscino alle erbe aromatiche. Vi basterà prendere un vecchio cuscino, rimuovere un po' dell'imbottitura al suo interno e sostituirla con menta e lavanda. Riuscirete a dormire molto meglio, assicurato.
0: I consigli della nonna.
1: Vi siete distratti mentre stavate stirando e avete rovinato la vostra maglietta preferita? Versate dell'acqua ossigenata sulla parte bruciata e fate asciugare al sole. Se il danno non era eccessivo, tornerà tutto a posto.
0: I consigli della nonna.
1: La stanchezza accumulata vi ha lasciato delle brutte occhiaie? Eliminarle è semplice. Basta mettere in pratica un vecchio rimedio casalingo. Preparate un'infusione con un pizzico di malva in una tazza d'acqua bollente insieme a del rosmarino. Raffreddate, filtrate e applicate intorno agli occhi con del cotone. Il risultato sarà immediato.
0: La nonna vi aspetta domani allo stesso orario per proporvi dei nuovi consigli.
2: Radio Margherita, per le tradizioni popolari.

0: Ascolta Radio Margherita in TV, sul canale 825. Radio Margherita.
1: Mina, una casa in cima al mondo.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la tua giornata è addolcita. Oggi è il 4 ottobre. Sono le ore 16:56.

0: Le previsioni del tempo in Italia.
1: Un saluto agli ascoltatori di Radio Margherita da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
2: Settimana più dinamica quella che ci attende sull'Italia, con rischio di forte maltempo nella seconda parte della settimana. L'evoluzione sarà graduale, una prima parte di settimana che sarà caratterizzata da locali condizioni di maltempo, ma solo nella seconda parte l'impianto barico assumerà connotati più decisi. Infatti a partire da giovedì e venerdì l'aria fredda nord atlantica riuscirà con maggiore facilità a penetrare l'Europa occidentale, finendo per stimolare la formazione di una depressione anche sull'Italia, quindi forte maltempo nella seconda parte della settimana. Tutto, per maggiori dettagli vi invitiamo a consultare l'app di Trebi Meteo.
3: Un giorno insieme.
0: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Noemi.

0: A Radio Margherita tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
1: Giuseppe, chiamo da Napoli. Volevo rispondere alla signora che ho sentito stamattina, la quale diceva che i pedoni attraversando le strisce pedonali non erano tutelati perché gli automobilisti erano indisciplinati. Invece vorrei dire tutto il contrario. Noi automobilisti abbiamo dei doveri, ma abbiamo anche dei diritti. Se noi troviamo un semaforo rosso ci fermiamo, ma quando i pedoni trovano il semaforo rosso si devono fermare, non si devono buttare come delle capre per la loro incomunità e per la non farci passare in guai a noi. E questo dico perché lo noto specialmente a Napoli, sono degli indisciplinati, non sanno che cosa voglia dire il semaforo rosso per i pedoni.
0: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
2: Lascia fuori i problemi. Rilassati e ascolta Radio Margherita, la tua radio preferita.
3: Mi sei passata davanti, ma ho avuto poca fantasia, poca fantasia.

0: Anna Tatangelo, il mio amico.
1: Il mio amico che non dorme mai di notte, resta sveglio fino a quando fa mattina, con il viso stanco e ancora un po' di trucco, lascia i sogni chiusi dentro ad un cuscino. Il mio amico ha molta luce dentro gli occhi per guardare chi non c'è.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, mi hai colpita. Sono le ore 17:23.

24 settembre al 7 ottobre 2026. Da Sisa, prezzi folli e premi immediati. Vinci subito migliaia di buoni spesa da 10 euro, 20 euro e 50 euro. Con Sisa ogni spesa è una festa. Trovi una selezione di prodotti a prezzi imbattibili. Ecco alcuni esempi. Birra Bex, 60 centilitri a 85 centesimi. Friggitrice ad aria, 9 litri Tognana, 2200 watt a 69 euro e 90 centesimi. Vieni da Sisa.

Radio Margherita presenta l'aforisma del giorno. William Blake. Coloro che reprimono il desiderio lo fanno perché il loro desiderio è abbastanza debole da poter essere represso.

0: L'intelligenza artificiale usata senza regole può generare discriminazioni e disinformazione.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.
2: Ascolta Radio Margherita in TV sul canale 825.

0: esprimi la tua opinione su Radio Margherita.
1: Sono Nuffio della Sardegna, un operatore biologico. Comprate solo cibi biologici, non badate a spese nel mangiare e buttate gli iPhone. Ciao.
2: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
3: Accendi Radio Margherita e spegni i pensieri.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, di te mi sono nutrita. Oggi è il 4 ottobre. Sono le ore 17 e 54 minuti.
1: Radio Margherita.
2: Radio Margherita.
1: Musica italiana in tutta Italia.
0: Salvatore Adamo. Lei. Can...

0: Un giorno insieme con Noemi. Torna fra un'ora.
1: Federica Abbate, finalmente.
2: Se penso a quanto ridevamo

0: fai ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
1: Allora, sono Grazia da Catania. Ho appena sentito un messaggio delle marmitte rumorose che danno fastidio. Ma oltre le marmitte rumorose si potrebbe benissimo notare e fare presente un po' a tutti gli automobilisti che con lo scarico inquinante che non hanno l'accortezza. Una volta esisteva il bollino blu. Adesso dove è andato a finire sto bollino blu? Facciamo una cosa, facciamo il bollino blu delle cosciente, perché questi veleni fanno altro che far venire i peggiori mali dell'apparato respiratorio e circolatorio. Mi auguro che qualcuno mi ascolti, che mi ascolti veramente.
2: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Radio Margherita presenta Strano ma vero. Curiosità da tutto il mondo.
1: Alcuni pesci producono elettricità.
0: Strano ma vero. Curiosità da tutto il mondo.
1: Le banane aiutano il sistema cardiovascolare grazie al potassio.
0: Strano ma vero. Curiosità da tutto il mondo.
1: Il fuoco nello spazio si comporta diversamente a causa della microgravità.
0: Strano ma vero. Curiosità da tutto il mondo.
1: Per costruire la grande muraglia cinese sono morte più di 1 milione di persone. Gli archeologi hanno rinvenuto resti umani sotto le parti del muro.
0: Radio Margherita ha presentato Strano ma vero. Curiosità da tutto il mondo.
2: Radio Margherita per la cultura.

0: Radio Margherita, dà voce a chi non ce l'ha.
1: Io sto chiamando per la signora di poco fa che parlava dell'omosessualità del figlio. Signora, anche io sono omosessuale, mi ha fatto venire i brividi. Brava signora, gli do un 100 all'ora. Brava, brava, brava, brava, brava. Complimenti, lei è una mamma doc. Anche mia mamma mi rispetta. Anche io vivo in un piccolo paese. Purtroppo viviamo qua in Italia e non ci rispettano. Pazienza signora, piano piano ce la faremo. Io mi chiamo Benny, sono fiero di me stesso, sono gay, io mi sono dichiarato a 19 anni, ho 37 anni, ho il compagno, complimenti per suo figlio che lavora, si sta facendo una bella carriera. Mi auguro che lei mi sta sentendo signora. È tutto qua, signora. Auguri per suo figlio, in bocca al lupo, gli auguro una buona vita, signora. E se magari lo mettete 2 o 3 volte così gli arriva la signora. Auguroni.
0: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
2: Radio Margherita, allevia le tue giornate.
3: Mischio i problemi coi miei pensieri. Ci penso già da un po', mi sto accorgendo che sto peggio di ieri. Vorrei parlarti o guardarti per un po' con gli occhi grandi e stupirti con cose che non sai.

Questa è Radio Margherita, la tua migliore amica. Oggi è il 4 ottobre. Sono le ore 18:56.

0: le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi, un giorno insieme con Noemi.
1: La costruzione di un amore spezza le vene delle mani, mescola il sangue col sudore. Se te ne rimane la

0: giorno insieme con Noemi. Torna fra un'ora.
1: Adriano Celentano, l'arcobaleno.

0: tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
1: Puoi dirlo forte.
0: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
1: Sì.
2: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
0: Scegli ora ING Business Banking.
2: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.

0: Il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
1: Ciao, sono Gabriella e chiamo da Roma. Volevo dare a tutti un consiglio. Volevo dirvi di amare di più i vostri papà e i vostri genitori. Io sono orfana di papà e mi sono resa conto solo adesso di quanto è difficile andare avanti senza di lui. Grazie a tutti per l'ascolto e spero che questo vi sia d'aiuto e che comunque ascoltiate sempre il vostro cuore e che non dovete mai essere orgogliosi nei confronti dei vostri papà. Grazie, ciao.
2: Se non condividi il contenuto di questo messaggio, puoi replicare inviando il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

Questa è Radio Margherita. Una gioia infinita. Sono le ore 19:24.

24 settembre al 7 ottobre 2026. Da Sisa, prezzi folli e premi immediati. Vinci subito migliaia di buoni spesa da 10 euro, 20 euro e 50 euro. Con Sisa ogni spesa è una festa. Trovi una selezione di prodotti a prezzi imbattibili. Ecco alcuni esempi. Latte Granarolo, parzialmente scremato un litro, a 69 centesimi. Caffè in cialde Trinca per 100, a 8 euro e 99 centesimi. Vieni da Sisa.

0: mani non la smetti di mancarmi, se dopo anni non la smetto di...
1: Radio Margherita.
2: Radio Margherita.
1: La tua radio preferita.
2: La tua radio preferita.
3: Domenico Modugno.

0: Un uso improprio dell'intelligenza artificiale può amplificare errori anziché risolverli.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.
2: Marco Masini, il confronto.
3: E sei stato un bugiardo, non hai avuto coraggio, quasi sempre imperfetto, ma qualche volta saggio. E sei stato per qualcuno un marito mancato, e sei diventato padre, ma non è capitato.

0: sai che adesso mi è chiaro, mi son dato il permesso di parlarti davvero e accettare me stesso.
1: Buonasera da Radio Margherita, la tua radio preferita.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te l'Italia è unita. Oggi è il 4 ottobre. Sono le ore 19 e 53 minuti.
1: Ascolta Radio Margherita in TV sul canale 825.
2: Radio Margherita, la tua radio preferita, vi invita all'ascolto di Domenica con Pierangelo Bertoli.
3: Avrò

0: Pierangelo Bertoli è nato a Sassuolo il 5 novembre 1942 ed è stato un cantautore italiano. Considerato un vero e proprio cantastorie e una voce sincera della sua terra, Bertoli fu una figura emblematica della canzone d'autore italiana dagli anni 70 ai primi anni 2000, spaziando dalla musica popolare al rock, con testi diretti e densi di riferimenti sociali e politici. Di lui è stato scritto che l'immediatezza dei messaggi e la sincerità dell'ispirazione sono la peculiarità delle sue composizioni. La denuncia sociale, ora più meditata, ora più aggressiva, connota il suo modo di raccontare l'uomo e il tempo in cui vive. Non ci sono coinvolgimenti nel consumismo del mercato, ma semmai una rabbia autentica, certo non più attuale nel dilagante qualunquismo, ma frutto anche della maggiore sensibilità che egli ha come portatore di handicap. Venne colpito infatti dalla poliomielite durante l'infanzia, che lo privò della funzionalità degli arti inferiori e lo costrinse a vivere muovendosi su una sedia a rotelle. Pierangelo Bertoli è stato paragonato ai celebri compositori di ballate politiche popolari del passato, erede di una tradizione. Ebbe anche una breve esperienza politica nel Partito Rifondazione Comunista. Il legame con la sua terra d'origine, oltre a non allontanarlo dalla sua città natale, gli fece comporre numerose canzoni in dialetto sassolese. Il 1979 è l'anno di A Muso Duro. Uno dei suoi album più noti è il primo a conoscere un riscontro su vasta scala, contenente la canzone omonima, vero e proprio manifesto di uomo e artista, che esalta anche la funzione sociale e aggregativa del mestiere del cantante. I quattro album successivi confermarono la popolarità di un Bertoli non più considerato come fenomeno di folklore. Partecipò due volte al Festival di Sanremo. Pierangelo Bertoli muore a Modena il 7 ottobre 2002, all'età di 59 anni.
1: Adesso che farò? Non so che dire. Io ho freddo come quando stavo solo. Ho sempre scritto i versi con la penna, non ho ordini precisi di lavoro. Ho sempre odiato i porci ed i rufiani e quelli che rubavano un salario. I falsi che si fanno una carriera con certe prestazioni fuori orario.

ho speso 4 secoli di vita e ho fatto 1000 viaggi nei deserti perché volevo dire ciò che penso, volevo andare avanti ad occhi aperti. Adesso dovrei fare le canzoni con i dosaggi esatti degli esperti, magari poi vestirmi come un fesso per fare il deficiente nei concerti.

C'era un tempo che parlavi della forza del destino, degli ostacoli che getta sul cammino, ma io

5 euro di spesa, ricevi una cartolina cancella e gioca. Vinci subito migliaia di buoni spesa e tanti prodotti in omaggio e ben 20.000 euro in voucher vacanza. Hai già fatto la spesa? Ora non resta che giocare. Affrettati, il concorso finisce il 7. Vieni da Sisa.

0: Margherita Musica Italiana presenta
1: Eugenia Carfora, Preside Coraggio,
0: Viaggio a bordo di una storia, un programma di Annalisa Iovinella.
2: Ci sono luoghi che sembrano abbandonati e le persone che abitano in questi luoghi spesso si sentono impotenti di fronte a tale stato di abbandono. Qualcun altro, invece, non si lascia scoraggiare e sente una grande forza dentro di sé, in grado di coinvolgere tutti, perché tutti siamo responsabili, in un modo o nell'altro, del luogo che viviamo. È il caso di Eugenia Carfora, preside dell'Istituto Superiore Francesco Morano di Caivano. La scuola si trova all'interno del Parco Verde, un rione di case popolari diviso in 7 viali che ha accolto numerose famiglie dopo il terremoto degli anni 80 e che è stato spesso scenario di eventi violenti e drammatici. Un luogo isolato che funziona come un ghetto ed è fuori da ogni controllo e che è stato una delle più grandi piazze di spaccio d'Europa. La scuola, dice Eugenia, è un luogo sacro dove i ragazzi devono vivere esperienze positive. Io non mi tiro indietro e finché avrò forza ci sarò. Eugenia dedica anima e corpo a questa scuola. Pensate che i primi anni li ha trascorsi a fare le pulizie, oltre al suo lavoro di preside, prendendosi cura della scuola come fosse casa sua. Il suo intento è quello di dare un segnale positivo ai ragazzi e dimostrare che la realtà non è immodificabile, ma è qualcosa che si può cambiare se abbiamo il coraggio di affondarci le mani dentro, di impastarla, di aggiustarla, reinventarla e darle nuova vita. Lo scopo della scuola, dice, è quello di infondere senso civico nei ragazzi. Forse non tutti diventeranno ingegneri, non tutti saranno professori, ma diventare bravi cittadini.

0: La bellezza che voglio far vivere ai miei ragazzi, dice Eugenia, deve coinvolgere tutto. Verrà un giorno che questa bellezza coinvolgerà anche lo spaccio. Ma bisogna essere uniti in questo. Ci sono molti insegnanti che arrivano in questa scuola e scappano verso altre cattedre più comode. La situazione non può essere cambiata dall'eroe di turno, ma ci vuole un sistema di persone e figure diverse che insieme si mettono all'opera per migliorare lo stato delle cose. In passato il comune di Caivano voleva chiudere la scuola, ma attualmente il quartiere è stato ripulito su operazione del governo e grazie all'aiuto di associazioni attive sul territorio, cosa che è stata accolta con grande favore dai residenti. Il motto di Eugenia è: noi ci siamo ancora e vogliamo esserci. Questa preside è stata uno stimolo e una figura di riferimento importante per i suoi alunni, i quali adesso guardano la loro vita e il mondo con occhi diversi.
1: Radio Margherita Musica Italiana ha presentato Eugenia Carfora, preside Coraggio. Viaggio a bordo di una storia. Un programma di Annalisa Iovinella.

0: Esprimi la tua opinione su Radio Margherita.
1: Sì, mi chiamo Stefano e vi ascolto da Firenze. E nulla, volevo dire, ascoltate i testimoni di Geova, che vengano a parlare alle porte perché dicano la verità sulla Bibbia, che è molto importante per la salvezza dell'umanità. E credo che questo sia importante perché parla delle profezie, della verità della Bibbia e di quello che è in serbo per il futuro per l'uomo. Una vita perfetta, senza più malattie, vecchiaia, morte, dove ci sarà veramente una bellezza straordinaria. Vi ringrazio per il messaggio, si andrà in onda. Grazie.
0: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
2: Da Radio Margherita stiamo ascoltando

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, i successi di ieri e i successi di oggi. Oggi è il 4 ottobre. Sono le ore 20:54.

0: fai ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
1: Sono Giusy da Ribera. Non vi ringrazierò mai abbastanza per quello che fate, perché la vostra musica riesce a cancellare molti dei miei problemi. Quelli finanziari non li potete cancellare, perché quelle che ci sono per tutti, e la crisi è mondiale, quindi è nulla di nuovo. Però l'enite, tutte le piaghe che si possono immaginare, cioè quelle piaghe spirituali chiaramente, io mi sento rinascere e lo consiglio a tutti, a tutte le persone che conosco, dico, perché ascoltare Radio Margherita è come cioè cancellare i problemi, che i problemi non si cancellano, però in quel momento hai un attimo di serenità, di gioia, di ritorno al passato, di quelle musiche favolose di una volta e anche quelli

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, una radio pulita. Sono le ore 21:21.

24 settembre al 7 ottobre 2026. Da Sisa, prezzi folli e premi immediati. Vinci subito migliaia di buoni spesa da 10 euro, 20 euro e 50 euro. Con Sisa ogni spesa è una festa. Trovi una selezione di prodotti a prezzi imbattibili. Ecco alcuni esempi. Birra Bex, 60 centilitri a 85 centesimi. Friggitrice ad aria, 9 litri Tognana, 2200 watt a 69 euro e 90 centesimi. Vieni da Sisa.

0: Una città pulita è il risultato dell'impegno quotidiano di tutti i cittadini. Ognuno di noi può fare la differenza con piccoli gesti di rispetto.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

Se fossi un pescatore pescherei, ma l'acqua del mio mare non è molta. Se fossi uno sprecone sprecherei, ma ho una vita sola ed anche corta. Se fossi un sognatore sognerei un mondo dolce fuori dalla porta. Se avessi il tuo sorriso riderei, ma tu l'hai chiuso a chiave sotto scorta.

0: Il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
1: Ciao Radio Margherita, sono Gianluca e chiamo da Mazara del Vallo. Ci lamentiamo tanto che non c'è lavoro, i giovani non trovano lavoro, ma per me il lavoro c'è, che i giovani non hanno voglia di fare le cose antiche, le cose vere, tipo raccogliere i pomodori, andare a fare i pescatori, perché ormai sono abituati a poltrire e a campare alle spese di mamma e papà. Io per esempio è 3 anni che vado a zappare la terra con un amico mio, per pochi soldi, però tanto ci diamo da fare. Grazie, ciao.
0: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
2: Da Radio Margherita.

0: le previsioni del tempo in Italia.
1: Un saluto agli amici di Radio Margherita Musica Italiana da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di lunedì caratterizzata ancora dalla persistenza di un campo di alta pressione, ma correnti fresche dall'Europa centrale apporteranno un po' di variabilità su parte del nostro territorio. Non mancheranno infatti degli spazi soleggiati, da segnalare il passaggio di qualche annuvolamento nel corso del giorno e qualche piovasco sui settori alpini e appenninici. Le temperature massime comunque resteranno ancora miti e con valori che raggiungeranno anche ponte di 26-27 gradi. Con questo è tutto, ma per saperne di più c'è l'app di Trebi Meteo.
2: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te la giornata è riempita. Oggi è il 4 ottobre. Sono le ore 21:53.

0: Radio Margherita dà voce a chi non ce l'ha.
1: Io mi chiamo Maria Lucia e telefono da Bari. Volevo rispondere a un appello che ho sentito da un signore poco fa alla radio, che diceva contro l'America, contro le persone che rispondono ok anziché sì, quindi per lui è una cosa brutta questa. Noi non dobbiamo imitare l'America, non è vero. L'Italia secondo me dovrebbe di più imitare l'America, perché l'America è un paese libero prima di tutto, perché ha portato tanto bene all'Italia, altrimenti dopo con la Seconda Guerra Mondiale, e poi ci ha liberati dai tedeschi. E se non avessimo avuto l'America, noi non so che fine avremmo fatto.
2: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
0: Radio Margherita, la tua radio preferita, ha presentato Domenica con Pierangelo Bertoli.

Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani: Bartali, Canzoncina, C'era un tempo, Cose del passato, Dalla finestra, È nato, si dice, Il mio regalo, Eppure soffia, La luna sotto casa, Leggenda antica, Questa notte, Maddalena, Rosso colore, Susanna, Nel 2000, I miei pensieri sono tutti lì, Per dirti t'amo, Italia d'oro, Pescatore, Certi momenti, Se fossi, Cent'anni di meno, Un altro giorno, Passeggiata sudamericana, Varsavia, Spunta la luna dal monte, Vedrai, vedrai e Voglia di libertà.

settembre al 7 ottobre 2026. Da Sisa, prezzi folli e premi immediati. Vinci subito migliaia di buoni spesa da 10 euro, 20 euro e 50 euro. Con Sisa ogni spesa è una festa. Trovi una selezione di prodotti a prezzi imbattibili. Ecco alcuni esempi. Latte Granarolo, parzialmente scremato un litro, a 69 centesimi. Caffè in cialde Trinca per 100, a 8 euro e 99 centesimi. Vieni

0: Radio Margherita Musica Italiana presenta La Pulce e il Prof.
1: La Pulce e il Prof.
0: Rubrica quotidiana a cura del professore Enrico Michetti, esperto di amministrazione pubblica.
2: Ehi prof, ma lei fuma?
3: No, Pulce.
2: Ci avrei scommesso, così preciso. Ma che noia, nessun difetto.
3: Ma che dice, Pulce?
2: Quindi non si intende di nicotina. Vede, in qualcosa sono più preparata di lei.
3: Aspetti, non corra, perché proprio in questi giorni il Consiglio di Stato ha affrontato il problema sollevato da un'associazione di consumatori che chiedeva l'inclusione della nicotina tra le sostanze che provocano assuefazione e dipendenza in chi ne fa uso.
2: Ma come? Addirittura vogliono far inserire le sigarette nelle tabelle ministeriali sulle sostanze stupefacenti? Guarda un po' che adesso scatterà l'arresto anche per chi fuma.
3: La vedo preoccupata.
2: Eh sì, prof, allora per rimanere in tema mi accendo subito una bella sigaretta. Anche perché potrebbe essere l'ultima, quella dei condannati.
3: Aspetti, perché il giudice ha rigettato la richiesta dell'associazione dei consumatori.
2: Questa sì che è giustizia, prof. E poi, dover smettere di fumare farebbe venir meno l'unico vizio che ho. Raggiungerei anch'io la perfezione.
3: La smetta, Pulce. Comunque, le volevo dire che è il rigido sistema di impegni internazionali e comunitari a cui lo Stato italiano ha aderito che non permettono ad uno Stato di inserire unilateralmente una nuova sostanza nell'elenco di quelle stupefacenti o psicotrope.
2: E allora non accadrà mai, con tutti gli interessi delle multinazionali.
3: Anche se...
2: Lo sapevo, prof, c'è la fregatura. Sentiamo allora le brutte notizie.
3: Pulce, il Consiglio di Stato nella sentenza ha indicato anche la via.
2: La deve proprio dire, prof Michetti?
3: In base all'articolo 3 della Convenzione Unica degli Stupefacenti, siglata a New York nel 1961, l'inserimento della nicotina nelle tabelle potrebbe avvenire seguendo una specifica e pianificata procedura.
2: Prof, si fermi, non voglio sapere altro. Intanto le dico la mia morale della favola. Meglio fumare che fare il venditore di fumo.
3: Pulce, lei se la canta e se la suona. Mi ricorda tanto la battuta del presidente Pertini che diceva: dai fumatori si può imparare la tolleranza. Mai un fumatore si è lamentato di un non fumatore.
0: Radio Margherita, la tua radio preferita, ha presentato
1: Ascolta e vedrai, non te ne pentirai. Prof, prof, prof.
0: La Pulce e il Prof. Radio Margherita, per la legalità.

0: Radio Margherita, da voce a chi non ce l'ha.
1: Sì, io sono Angelo da Siracusa. Vorrei capire una cosa. Esistono il telefono azzurro per i bambini, il telefono rosa per le donne, ma il telefono per i genitori verso i propri figli qual è? Grazie, arrivederci.
2: Se non condividi il contenuto di questo messaggio, puoi replicare inviando il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
3: Nei momenti difficili o nei momenti felici, Radio Margherita è

0: Questa è Radio Margherita, la tua radio squisita. Oggi è il 4 ottobre. Sono le ore 22 e 55 minuti.
1: Ascolta Radio Margherita in TV, sul canale 825.

Sono il parrucchiere Leo e lavoro a Milano in via Lazzaro Papa. Ascolto tutti i giorni Radio Margherita. I clienti vengono volentieri a tagliare i capelli perché Radio Margherita è una cosa meravigliosa. Complimenti, continuate così. Ciao, Leo il parrucchiere. Radio Margherita.

0: sei.
1: If you work, you will rise higher.
0: Ma ti accompagno il coraggio e non ti arrendi mai.
1: The one who works is

faccio due passi indietro, così che ti veda chiunque, così ti aiuterò anche in questo, così se

0: riaccendi la luce, gli occhi riprendono colore. Ti aspetto qui in questa canzone, così quando ci perdiamo puoi parlarmi sottovoce.
1: Radio Margherita.
2: Radio Margherita.
1: La tua radio preferita.
2: La tua radio preferita.
1: Don Bachi. Poesia.

Le prime volte che venivi da me, nascondevo tutto nell'armadio. Un mostro di scarpe, camicie a fiori, incubi e pasticche.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, una festa infinita.
1: Sono le ore 23:22.

cancella e gioca. Vinci subito migliaia di buoni spesa e tanti prodotti in omaggio e ben 20.000 euro in voucher vacanza. Hai già fatto la spesa? Ora non resta che giocare. Affrettati, il concorso finisce il 7. Vieni da Sisa.

0: Radio Margherita presenta 3 minuti in compagnia di uno scrittore. 3 minuti in compagnia di uno scrittore. Pagine scelte e lette da Toti Sutera. Oggi con
1: Paolo Villaggio, il secondo tragico Fantozzi. Per la partita più importante, quella con l'odiata capolista, era andato allo stadio con la bandiera della squadra, ma senza ombrello. Nel settore distinti, dove stava lui, era scoppiata al fischio d'inizio la più grande tempesta degli ultimi 120 anni. Vento siberiano a 180 km all'ora, neve, branchi di lupi e un orso bianco, ma soprattutto una pioggia terrificante e mostruosa. Al 15° del primo tempo, Bulbem, il centravanti, il suo idolo, aveva segnato con una botta di culo clamorosa, una tibiata sul rinvio del portiere avversario Notar Giacomo. Poi era cominciata subito una mischia allucinante nell'area di porta della sua squadra. Lo stadio era piombato in un silenzio assurdo. Ormai erano 70 minuti che la palla non riusciva a uscire dall'area di rigore. Rimpalli sui denti, palo, naso, arbitro, quasi mani, respinta sulla linea, corner, uscita a pugni del portiere, cannonata, palo, nuca, salvataggio sulla linea, fischio di chiusura. Il tutto nella tempesta. Fantozzi aveva perso le scarpe, il cappotto, un guanto, 2000 lire, la camicia, la tessera del tennis club ed era torso nudo sotto il nevischio. Al fischio di chiusura, i giocatori della squadra di Fantozzi non si abbracciarono neppure. Gli spettatori lasciarono al 50% lo stadio, il 30% non era sopravvissuto ed era rimasto a faccia sul cemento stroncato per l'emozione. Il 20% surgelato completamente, aveva delle posizioni tipo belle statuine ed era sorridente immobile in posizioni diverse. Braccia sollevate, bandiera al petto nell'atto di fare le corna all'arbitro, ma tutti cristallizzati, bianchi, marmorizzati, ibernati. Fantozzi, con lo sguardo fisso, stava uscendo a torso nudo, pelle viola scuro, quando vide che molti addetti della Findus e della Genepesca portavano via più appetitosi dei surgelati, li facevano a trance, li inscatolavano sotto le tribune e li caricavano sui camion che partivano di volata per la distribuzione. Fantozzi entrò a casa sulle ginocchia. La Pina, sua moglie, lo guardò mentre a quattro zampe andava verso camera sua. Si issò sul letto faticosamente e disse: «Non mi sento troppo bene», e svenne. Nella notte cominciò tutto. Brividi terribili, sudori gelidi, vomito e febbre altissima. Al mattino la Pina disse: «Amore, vuoi che ti curi con il sistema della nonna? È un sistema antico ma infallibile». Lui sentiva tutto perfettamente, ma era bloccato, immobile sul letto, impossibilitato a parlare. Scherzi del raffreddore, sperava.

0: Abbiamo trasmesso 3 minuti in compagnia di uno scrittore. 3 minuti in compagnia di uno scrittore. Pagine scelte e lette da Toti Sutera.
1: Oggi abbiamo ascoltato Paolo Villaggio, il secondo tragico Fantozzi.
2: Radio Margherita, per la cultura. Matteo Faustini, nel bene e nel male.
3: Hai mai fatto l'amore con gli occhi? Io sì, ci ho letto dentro e ho visto tutte le paure dentro un palloncino che stavano per scoppiare, ma la mia mano, stretta al filo quel giorno, le ha lasciate andare. Hai mai fatto la guerra con gli occhi? Io sì, e ho anche perso. Perché se entrambi giochiamo a nascondino ma nessuno vuol cercare, allora forse meritiamo quel dolore che ci fa star così.

mai chiesto scusa con gli occhi? Io sì, però in ritardo. E ti ho lasciato costruire un muro invece di una strada. Ma se l'amore ha una data di scadenza, allora consumiamolo prima che scada. Hai mai cercato un altro paio di occhi?

0: Gettare i rifiuti nei cestini non è solo educazione, è un atto di amore verso la città in cui viviamo.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.
0: Radio Margherita in TV, sul canale 825. Radio
2: Margherita. Tony Renis, quando?

0: vita. Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
1: Cristiano, e chiamo dalla Liguria, precisamente da Genova. Volevo fare un appello a tutte le persone che, specialmente i giovani, contraggono matrimonio e poi dopo 2 mesi, 3 mesi si separano. Questa è una cosa molto brutta nei confronti di un sacramento così importante come il matrimonio, e penso che bisogna pensarci bene prima di fare un passo così importante, e eventualmente credo che la convivenza possa essere un periodo di rodaggio che può far capire se la compatibilità tra l'uomo e la donna in questione è fattibile oppure no.
2: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, di te mi sono invaghita. Sono le ore 23:59.

0: giorno insieme con il Gruppo Italiano. Torna fra un'ora. Domani non perdetevi il Buonanotte con Annalisa.
1: Giuni Russo, un'estate al mare.

0: me ne fai sporco.
1: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, di te sono patita. È mezzanotte, è 25 minuti.

0: Radio Margherita vi invita all'ascolto delle massime del professor Michetti.
1: Sa cosa diceva Gian Sobotka? È dimostrato che si possa sopravvivere 3 giorni senza acqua, 2 mesi senza cibo e tutta la vita senza giustizia. Sa cosa diceva Aristotele? Uno Stato, come diceva Aristotele, è governato meglio da un uomo ottimo piuttosto che da un'ottima legge. Sa cosa diceva Luciano De Crescenzo? La vita potrebbe essere divisa in 3 fasi: rivoluzione, riflessione e televisione. Si comincia con il voler cambiare il mondo e si finisce col cambiare i canali.
0: Radio Margherita ha presentato le massime del professor Michetti. Radio Margherita, per la saggezza.

0: A Radio Margherita tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
1: Sono Franco Paradiso da Bari. Per tutti gli ascoltatori di Radio Margherita pronuncio la seguente frase: non bisogna aspettare il momento perfetto, ma rendere perfetto ogni momento. Ciò sta a dimostrare che il momento può significare anche l'esistenza della nostra vita. Occorre riflettere e meditare sull'argomento che ritengo attualmente interessante. Grazie Radio Margherita, grazie.
0: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: e chiamo da Rovereto, ascolto Radio Margherita perché è molto bella, spero che vi piaccia e vi ringrazio tantissimo, continuate.
1: Radio Margherita è molto bella anche a Rovereto.
2: Un giorno insieme,
3: ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con il Gruppo Italiano.

0: Michele Bravi, Inverno dei fiori.
1: A volte il silenzio brucia come una ferita. Il cuore perde un colpo, non respira sotto il peso della vita. Altre volte la tua voce è come un fiume in piena e si fa largo nel mio mare come fa una vela. Ti nascondi nei miei occhi, ma ti lascio andare via quando piango. Ogni volta tu ritorni,

0: fuori.
1: Radio Margherita, musica italiana.
0: Le chiavi del tuo appartamento, il vino rosso di quella punta.

0: esprimi la tua opinione su Radio Margherita.
1: Salve, sono Mario, chiamo dalla Valle d'Aosta. Voglio fare i complimenti a quel ragazzo ipovedente di Fermignano, provincia di Peso Rubino, che tempo fa ha lasciato un messaggio su Radio Margherita molto bello, dicendo: io sono un ragazzo ipovedente di Fermignano, vorrei però con questo fare coraggio a tutti quelli che hanno dei problemi, degli handicap, e mettersi in testa che bisogna sempre guardare indietro, perché c'è gente che sta sempre peggio di noi. Una persona meravigliosa, mi piacerebbe ringraziarlo di persona. Se ascolta il mio messaggio, lasciategli il mio numero di telefono. Grazie Radio Margherita.
2: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
3: Radio Margherita presenta Confronti.
4: Confronti.
3: Confronti, un successo per due storiche interpretazioni.

0: con il brano Minuetto. Si sono confrontati oggi Franco Califano e Mia Martini.
1: Confronti!
2: Gianna Nannini, fotoromanza.

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, presenta Viaggio nella lingua italiana. Viaggio nella lingua italiana, per ampliare e migliorare il nostro lessico. A cura del professore Salvatore Sutera.
1: Introspettivo. Introspettivo riguarda l'analisi autonoma e individuale dei fatti di coscienza. Una persona introspettiva.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Narcolessia. Narcolessia è una malattia neurologica cronica che altera la regolazione del ciclo sonno-veglia, causando eccessiva sonnolenza diurna e improvvisi attacchi di sonno incontrollabili.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Ribaldo. Ribaldo. Chi vive di violenze e soprusi. Nel Medioevo, denominazione di soldati di condizione molto bassa, abili nella rapina e nel saccheggio.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Smargiasso. Smargiasso. Lo smargiasso è una persona che si vanta eccessivamente di qualità che non possiede o di imprese mai compiute, comportandosi da spaccone o gradasso.
0: Radio Margherita Musica Italiana ha presentato Viaggio nella lingua italiana. Viaggio nella lingua italiana, per ampliare e migliorare il nostro lessico.
2: Radio Margherita, per la cultura.

Un ambiente pulito è un diritto di tutti, ma nasce da un dovere: non sporcarlo. Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

0: fai ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
1: Sono Rudy di Bitetto. Volevo solamente dire una cosa molto molto importante, che sentiamo la radio ogni giorno, che tanti uomini uccidono le mogli o le fidanzate o i propri figli. Non è una cosa corretta, perché comunque le donne danno la vita ai uomini, anche ai ragazzi, a tutti quanti. Perciò mi raccomando, fatene fede di questa cosa.
2: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la radio più seguita. Oggi è il 5 ottobre, è luna e 51 minuti.

0: Ivano Fossati, se avessi.
1: L'amore è tutto carte da decifrare, e lunghe notti e giorni per imparare. Io se avessi una penna ti scriverei, se avessi più fantasia ti disegnerei su fogli di cristallo.

e ad ogni nuovo incrocio mille volte salutata. Se fossi un guardiano ti guarderei, se fossi un cacciatore non ti caccerei, se fossi un sacerdote

se non ho avuto il tempo di imparare, se io non ho avuto il tempo di imparare.

Io sono Rosella e telefono da San Demetrio. Ho cominciato ad ascoltare Radio Margherita per caso, perché l'ho trovato per caso sulle frequenze, e veramente la radio a me mi ricorda la gioventù, fa le canzoni bellissime sempre. Vi ringrazio veramente. Ciao e a presto.